Celebramus missam de feria sexta hebdomade decime quarte temporis per annum, cum prefazione quinta comuni et precio charistica prima.

0: os ídolos? Sou eu que o atendo e olho por ele. Sou como o cipreste verdejante. Graças a mim, darás muito fruto. Quem for sábio, entenderá estas palavras. Quem for inteligente, poderá compreendê-las. Porque são retos os caminhos do Senhor. Por eles caminham os justos, e neles tropeçam os pecadores. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
2: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sipo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.